Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Non fidarti, no, no, no. Non sono io, ma...

cantiamo il futuro anche se non c'è. Tutti formiche, noi cicale. Cambiamo il futuro anche se non c'è.